bellista, una mattina d'una racina devi aumentar. Alla bellista d'una racina devi aumentar. Se tu in piazza qualche ragazza, tengo quella cerco come no. Alla bellista d'una mattina d'una racina devi aumentar. Senza parole la nozia, il mio duetto di la follia, di la domanda, paragonò. Alla bellista d'una mattina d'una racina